0: può essere Pirelli, una... può essere Pirelli, una...
1: Hello.
0: You are still over, correct, over.
1: We're stopped at 9 o'clock.